Shine Dental. Lau falifa inifu fa amoe moeina. La teo te faya fofa talanoa ngō unifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo Shine Dental. E ia ia ia inga fa pito.

ala ola boa mai le puni ala vaai no ua toi fitu mino tolo tola tale ole itu la Eva malo fafta ile tino ni tali amal chua tono lo maota tono ta vale tono fai fai ngā ruenga mai mo mai ile tino ilu ngal Facebook mari YouTube rore Samoa ma pena fali tātu ala leo Samoa FM 106.1 ama takora neiva yaso sound memo tato tala fau sanga se yuli malau ta mai fai fenga mai le Eva Osoa e pea lela. Good morning.